notte il giorno sempre d'intorno in giro sta mille cucagna per un barbiere vita più nobile non lo si dà tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasoli a petti, mi lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti, mi lanciate

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reda prontissima su come il fulmine sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma non bravissimo, avevo Figaro, ma non bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, dalla

con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

gli scopaste e via e via ci tuonano trovi via via per potermi corbellar altro altro altro altro ci tuonano trovi via via per potermi corbellar altro altro altro altro perché manca quel foglio possa perdo questo imbroglio perché manca quel foglio sono inutili le smorfie.

Signori non altavo che vado bacconda fuori, signori non altavo che vado bacconda fuori, la congiù di seditori a sovato cosa fra. Signori non altavo che vado bacconda fuori, signori non altavo che vado bacconda fuori, la congiù di seditori a sovato cosa fra. E non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella foto, così dopo quella foto, ne mella, ne mella, ne mella, se dovrà. Così quella foto, ne mella, se dovrà. Un dottor che la mia sorte non si lascia impinocchia, no, no. Un dottor che la mia sorte non si lascia impinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Finchio voglio, stardo, fratti, finchio voglio, stardo, fratti.

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, hey! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

Feger! E son qua! Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la.